0: Ja, questa mi è anche persona,
1: Ci volevo anche il cellulare, pensavo che il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il mio tempo, il m